0: Dangelo voi, come ha detto Michelangelo.
1: Lascia stare. Primo vedere Napoli, hai visto? Dopo morire.

fosse volto a te che io non ho provato. Io t'amo senti e ristecco folo. Il fosse volto a te che io non ho provato. Io t'amo senti che fisette.